Adio cuore nostri, nomine domini, domine che saudio reazione meglio, domine suo visto, oriamo te a sorvegliare il prossimo creatore esista, prestimo legno, e di un antartio tuo, che il tuo principio per Cristo, dopo il nostro ame, benedicto di ripotente, padre, spirito e santo, descendi vos, manifesti.